0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo fatu Samoa le nei tae au fau. Ole aso ngofua aso luas huluiva yuni, lua afe luas huluono. Alo mai au tatou tala fau mai au vai fanua, au ala au fasa usanga. Tala momua. Natani malo au kilani, ile fono tele falta usanga, ale Council for World Mission, CWM, leena usuia mai le asolusu tasi le asolusu fao yuni, lua afe luas fluono. Mai le pepo fam talanga fali ai, na awai mai le ausfono mai asunu esese laulangi, mai kale sia eto tols fluono, na amatalama isauninga alotu taitaia, le au fengaluenga paia le atua le kale sia peperane ya Aotearoa. Mau le autua le fontanga le Tausanga, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee from the Pacific. O se fasa mō tau la tātu, atu vasa o le whā moe moe. Sa ili tōu whā, mai le Pasifika mō le Jubilee. O le taitai fono o le fontanga, o le susunga ya Reverend Dr. Taipisia Leilua. O le whailau tusi au au, ale kale sia whāpoptonga, Kerisiano Samoa. O le pepa whāpitoa, po le saunoanga na ami. O le susunga le whaiaonga, whaifeau mai malua. Reverend Dr. Brian Fiukolia, Mailana Pepa Fa'autu, Oceans of Hope, Envisioning Jubilee, Maile Pacifica. Na yesa noai le kalesia le laulangi atoa. E na yetalia se vai ma mau le Pacifica ile Jubilee. E fa vae ile amiotonu, mau fetunai, malengalu lue fa tasi. Sa awaius fono mai kalesia esese le Pacifica, fa pefoi ma le afionga. Ile taitai fono le kalesia fa poptonga. Kevisiano America Samoa le sunga ya Reverend Elder Faitete Saifoloi. Aunisio mtaa upu na langaya usufono mali Pasifika o suinga maalosi o litau male eliina o lelisitai walamati ya ele sio sio manga ia ngalue fatasi mafasoa ya wale le ya atili ole ngalue ngale atua manisi. Ole sunga litua ina pensione Reverend Elder Nove Vailau na taitai le lotu etapuni aloa ia ele neifontanga taua o se au au nan tūlai mai inisi of tōwhinga malinga luenga tālai ale CWM e tau sanga ua tuanai. E tau luas hulu le awhaio a onga mai le atunu atoa na fili mai ai ilatou na manu malo pe finalist i whailonga tau aloa matanga luenga wa onga tai taia le athionga le minstawa onga ya Honorable Erica Stanford le New Zealand Education Excellence Awards ili nei tau sanga lua afe luas huluono e se sauninga sa awhaia le maota al palemene Wellingtone ili asolulu watuanai luas ufao yuni lua afe luas huluono. Sanoa la fiong al minsta o nei failonga tawaloa e amana ia ele sao tawo fayaonga puleaonga maonga e taita ia o suinga lelei e nei lelei le fatino ina wawa onga molfanau e toa iwa aonga na maua tulanga muamua iwa enga na fua ia e nei failonga iwa enga o aonga laiti primary school winners tulanga muamua ele sitia o le pasia tamaiti aonga Manurewa School tulanga muamua ianga so tai matamaiti aonga a mese o lelei o le awai o whanau le aonga o Kaihere School Makaiti School tulanga muamua ile lelei o polkalame awa oina male fatontonuina Sama Vio School tulanga muamua i taitainga fale awaonga man maloai Goodwood School I le vaenga kolisi mawalunga, secondary school winners. Tulanga muamua le sitia o le pasi e tamaiti aonga. Mawaina Auckland Girls Grammar School. Tulanga muamua le ianga tausili. O le fsotai ma tamaiti aonga e maise. O le lelei o le auwai o whanau le aonga. Mawaina Maniototo Area School. Tulanga muamua I le lelei o polkalame awa oina. Ma le fatonu tonuina. Avondale College. Tulanga muamua I taitainga whale awa onga por educational leadership Manu Maloai Westlake Girls High School. Tangai leo penga ta whailangi ala Ministry of Education. Mole atoanga o nei whailonga tawaloa. Mai maua te tenuas huruafi hale a onga ua wha manuiaina. Ole vaso tuana ile na matai sauninga se tele, ile atunu o tonga, a wale famna twina, ole lua se lau tau sanga, talu an tau nu le lotu kerisiano, iona lau ele ele, na awaye kale sia umatonga, ele ngata ite tonu ole atunu, au sui mai au lotu mai kale sia tonga, ile la rolangi atoa. Ole sauninga lotu na faye le aswala ile utuanai, sauno ai le fionga le tupu o tonga, His Highness King Tupou the Sixth, They are full of full atu tala le lei, but full of full atu le au tu. Fa potu potu fa atasi e vi iele li, o Yesu Keriso, a ulu fale atu tonga, ile seneturi lo na lua, o le fa a kerisiano. Il pepa fa mtalanga tu si ai fa pia, o le sauninga na atangi e ni fa maoni o le atua, ile lua se lau tau sanga, taluai, a o vava ai atu malfa mwe mwe ile lumanai, o le mision na keriso I tonga, pasale ngata I tonga, a sa fa pia foi, o le tala I atu no utua oi, o le pasifika. Tala fa I u fa mawina le angai pe ilunga, o le fai numero I la tau wataua, ele ini a inga, poni fale no fuai homeless by the name I tell tell Manulu along a lum tanga ringa fala pop tonga tumoti a while fa o ina tu oni lango lango ile nei fa fi tauli I may say la to a fia sa no la fionga a professor to su solo Damon Salessa o le pule a l'universite a le AUT Auckland University of Technology ile ana sa no anga fala o e tele a wanga tu foi AUT e lango lango le nei fa moe moe Sauno aia, ole neiva yaso, ole aia awai ile LifeWise Speak Slip Out. Tasile poe moe I fafo, e faa lia ai, le lango lango ya ilatou, o ile tulanga pangatia, ma olo ola ile tulanga yaso uma, ao se awala e saa ili e foi tupe, mole nga luenga taua, ale LifeWise efso soani ai, ina yesa ili nofuanga, hae mesio awa unanga efso soani mo ilatou. Sauno professor, Ole aia faya le neitu ulanga I se poetasi, e au mai aia se iese maramalama moni, ile langona ole le aio se ainga ma se fale nofuai, aio se tau tinonga patino, ma fala apu ptonga e lango lango, saunoto e sulu, ole fainga pa anga le iusi ma le LifeWise, e atangia mai ai se mea mato te tali tonu moni lava, o se universite, e mauae te tonu ole neia ai, e iei tiute e siliatu na ilo le potu a onga. Tangai le upenga se failangi ale LifeWise male AUT pe a fia tu wina iai saufe so soani. O atato talafou ia tu fasia fali wina talafou a walo si la fia. 531